giorno, sempre di giorno, inchiosto. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancette e farmici, al mio comando tutto pista. Rasori e pettini, lancette e farmici, al mio comando tutto pista.

0: qualità, di qualità.
1: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono.
0: Donne e ragazzi, vecchie fanciulle.
1: Qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Ehi!
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: percorito.
1: Figaro, son qua.
2: Ehi,
1: Figaro,
2: son qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù.
1: Pronto, prontissimo, sono come il fulmine, sono infantato nella città, nella città, nella città, nella città, nella città.
3: A bravo Figaro, bravo bravissimo, a bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà.

0: Oggi arriva un reggimento, oggi arriva un reggimento.
1: Sì, è mio amico il colonnello, è mio amico il colonnello.
0: Va benone.
1: Ma e poi?
0: Sospetto dell'alloggio col biglietto. Quella porta s'aprirà. Che ne dite?

terra. Sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nelle orecchie della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiare. Dalla bocca fuori uscendo, lo si

un temporale che fa l'aria rimbombar, un tremolo, un temporale, un tremolo, un temporale, un tremolo, un temporale.

0: Su, coraggio.
1: Non saprei.
0: Sol due righe.
1: Mi vergogno.
0: Ma di che, ma di che si sa. Presto, presto, fa un biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
0: Già, era scritto. Vecchie bestia, vecchie bestia.

alla ragazza il ricamo sul tamburo vi scoppaste e via ci vuole atrofia mia per potermi corbellar altro, altro, altro, altro ci vuole atrofia mia per potermi corbellar altro, altro, altro, altro perché manca l'acqua il foglio lo saper cotesse in voglio perché manca l'acqua il foglio

signorina, date la volta quando parto l'altra fuori. Signorina, date la volta quando parto l'altra fuori. La consegna ai servitori, a suo modo saprà farlo. Signorina, un'altra volta quando parto l'altra fuori. Signorina, un'altra volta quando parto l'altra fuori. La consegna ai servitori, a suo modo saprà farlo. E non salvo dalle spalle, faccia pure la gatta morta. Faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Cospetto perché la porta, cospetto perché la porta. Neve l'aria, neve l'aria, neve l'aria. Salvo

0: Basta, basta, basta, basta, basta, basta, per pietà.
1: Gioia,
0: gioia,
1: pace,
0: pace, ho capito, ho capito. Oh, che noia.
1: Vendicare, pace, pace, gioia.
0: Basta, basta, gioia, basta, per pietà. Pace. Ma che perfido destino.
1: Il vecchio non mi conosce.
0: Ma che barbara giornata.
1: A mia sorte fortuna.

Che cosa è stato? Un non so che nell'occhio. Guardate, non toccate. Soffiate, soffiate.

Sì, signore. La persona, sì, signore. La lanterna, alla porta, sì, signore.